Salutiamo Sarò. Siamo sono a Cavien con le fondi Maduro. Amo Sodolo. Yeah.